0: Sono le 2:03.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Costa sei tu.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque.
2: In auto,
1: FM, DAB e app.
2: Oppure a casa,
1: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Sara con cambiare pagina, ormai è anche settembre, quindi uno la dice, vabbè, cambio, sì, cambio vita, sì, mi riciclo.
1: Loro,
0: capito?
1: Intendono cambiare pagina, secondo me, nel senso di voltare pagina, no, Franco?
0: Ah, ecco, vedi,
1: credo vedi, io. Vedi, state facendo colazione? Vedi. Cosa state mangiando di buono? Perché c'è colazione dolce, salata, chi mangia la brioche, chi i biscottini, chi assolutamente rigorosamente dieta e di conseguenza, che ne so, bevanda di riso col
0: Mamma,
1: biscotto.
0: Troppa roba. Io banana stamattina, banana.
1: Quindi potassio, magari. Potassio, va benissimo, sì, poi non diciamo a nessuno che arrivi tutte le mattine con due brioche nel sacchettino, però esatto. È un dettaglio. Allora, quale colazione? Qui al Buongiorno Amici siamo curiosi come le puzzole, vogliamo saperlo, al solito 328 319 8000.
0: Chi è che spignatta che si fa un paio di ovetti il mattino? Chi è,
1: buoni,
0: chi è che riesce?
1: Che buoni, ecco, quelli li mangio solo in montagna, però quando sono, che ne so, in hotel o anche, vabbè, in appartamento, in vacanza in montagna, quella è la colazione salata che ci piace.
0: Ma quanto buona quando vai in quegli hotel che hanno la colazione internazionale, sì, che hanno tutto, allora puoi sfogarti, allora puoi dire sì, ma io mangio sempre l'uovo al mattino, non è mai, non è vero, non
1: scusami,
0: è vero, però lì
1: e vogliamo
0: farlo.
1: Parlare del French toast.
0: Ah, che bontà.
1: Quello
0: che bontà.
1: È un peccato pazzesco.
0: Però non sono mai riuscito a farlo a casa, mai.
1: Non
0: mai.
1: È facile. No, vabbè, comunque 328 319 8000 per cominciare alla grande il Buongiorno Amici oggi a Radio Padova.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Samuele Bersani su Radio Padova, grande classico 97 coccodrilli. Uno diceva: il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Invece Samuele Bersani l'aveva già pensato prima, capito?
1: Ecco. Ok, benissimo. E Leo Corno non l'ha visto nessuno. No, ma... allora, invece, dobbiamo parlare di quelli che sono i malcostumi di questi ultimi anni, insomma, nelle zone comuni, tipo la spiaggia.
0: Sì.
1: Abbiamo veramente una sorta di imbruttimento per quanto riguarda l'atteggiamento di rispetto nei confronti degli altri pari a zero. Infatti è venuto fuori da poco una ricerca che ha dato delle cifre assurde su come ci comportiamo in spiaggia col telefonino.
0: Esatto, le piaghe d'Egitto, praticamente. La prima piaga d'Egitto è quella del viva voce del vicino.
1: Secondo.
0: Il viva voce, le telefonate in viva voce indicate dal 71%, diamo anche questo dato, seguono poi il fumo dell'ombrellone, non l'ombrellone che prende fuoco, del vicino, e poi i lettini troppo attaccati, e poi c'è anche un altro fastidio, è la famosa sabbia scrollata dal...
1: che poi veramente non è che ci voglia chissà cosa, non è che ci voglia un codice, un po' di buon senso, anche sta telefonata col viva voce, ma porca miseria, sono lì che magari è una settimana che aspetto il sabato o la domenica per mettermi sotto l'ombrellone e fare la mia pennica e devo sentire i fatti tuoi a viva voce.
0: Vi diamo un'indicazione: quel pezzettino di spiaggia non è di vostra proprietà,
1: è di tutti.
0: Non è di vostra proprietà, ripetetelo,
1: non è di vostra proprietà. Però non vogliamo alimentare assolutamente la rabbia, la vendetta, ma l'amore, quello che viene cantato per esempio da Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

se ti piace questa musica. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Abbiamo ottime notizie, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non erogano al carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Happy Hour, Ligabue su Radio Padova, quasi alle 7:30. Altro che happy hour, doppia colazione per noi anche
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, confesso che ho mangiato un pezzettino di brioche.
0: Ma proprio mini mini, dai, sfogati.
1: Ma scusa, ho già fatto colazione a casa, anche mi vuoi tutta ciccia e brufoli?
0: Sì, io ti voglio tu perché fa bene,
1: mamma
0: fa bene.
1: Mia. Senti, allora, siccome continuiamo a dire se vi fa piacere, noi qui a Radio Padova nei Buongiorno Amici accettiamo molto volentieri i vostri messaggi scritti, vocali, eccetera. Al 328-319-8000 è arrivato un messaggio di Mara che dice, parlando dei Caffon House, delle spiagge ecco, che parlano in viva voce, rompono le scatole, dice: buongiorno, fosse solo in spiaggia il viva voce, in ogni dove è come questo meraviglioso pianeta fossero soli, che in effetti è così. Una buona giornata Mara, grazie ovviamente del tuo contributo. Insomma, evidentemente non solo in spiaggia c'è questo costume.
0: E quelli che lo fanno in treno ad esempio, mamma mia, scoperchiamo un altro vaso di Pandora. E non era un vaso, non era un vaso, va bene. La musica di Radio Padova continua ed è una musica leggerissima, Colapesce di Martino.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Dopo qualche giorno di caldo moderato, torneranno ad aumentare le temperature nelle prossime ore perché un'intensa, forte ondata di caldo interesserà parte l'Italia, principalmente il centro-sud e il nord-est molto ai margini, però le temperature tra oggi e domani aumenteranno anche da noi. Sul Triveneto nelle prossime ore quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con valori termici già prossimi ai 32-33 gradi sulla pianura veneta e friulana, e nella giornata di domani sul medio-basso Veneto saranno possibili punte fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: ti piace questa musica?
1: Tu corri dietro al vento e sembri una farfalla, e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Gelosia è come la pazzia e non ti fa più dormire.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglia arrugginita in fondo al viale e nuove voglie, tu qui sei venuta male.
0: Radio Padova Italia.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Coco con le cose che fai qui su Radio Padova, 7:46 minuti, 328-319-8000, sentite che cosa è arrivato.
1: Buongiorno ragazzi di Radio Padova, mi chiamo Gianni, sono di Ferrara e ogni volta che sono nelle vostre zone, praticamente in tutto il Veneto quasi, riesco a sentirvi. E anche a Ferrara qualche volta si riesce a sentire la vostra radio. Siete un'ottima compagnia, veramente. Quando sono in queste zone mi diverto ad ascoltare voi. La colazione classica, brioche e cappuccino è la migliore, però anche quella internazionale non è male. Buona giornata e grazie di tenerci compagnia a tutti quelli che vi ascoltano. Buona giornata.
2: Ritmo italiano.

0: Capoeira.
1: Takagi Eketra e Giusy Ferreri con Amore Capoeira qui su Radio Padova. Ce lo vedi il fisico di quello che fa la capoeira? Mi ci vedi lì?
2: Tu sì, io non tanto, se devo dire la verità, Franco. Allora, buongiorno amici su Radio Padova Ritmo Italiano, un ritmo che arriva anche da parte vostra, perché visto che tra poco avremo Eros Ramazzotti con Più Bella Cosa, giusto, con Franco ci siamo detti: ma qual è stata la cosa più bella che avete visto stamattina?
1: Io la brioche.
2: Però appena avete aperto gli occhi, che ne so, la persona che vi dormiva a fianco, il vostro cane, il vostro gatto, la colazione che vi siete preparati, esatto, la più bella cosa di oggi che ho visto fino a questo momento, la colazione che mi sono preparato. 328 319 8000.
3: Radio Padova, ritmo italiano.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Padova News.
1: Il disastro in Tibet sale a 165 morti, accertati il numero delle vittime contate da Nepal e Cina, mentre per i dispersi si profila il numero di 1300, centinaia i turisti stranieri presenti nell'area di cui si sono perse le tracce. Stanno bene i due italiani che risultano coinvolti, fa sapere la Farnesina, in corso gli accertamenti sui 90 connazionali registrati in Tibet. Caro carburanti, ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Intanto maggioranza divisa sulla tassazione degli extra profitti. Lega a favore, ribadisce il no il leader di Forza Italia, il vice premier Tajani.
2: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
1: Latitante catturato nel napoletano era sfuggito al blitz del giugno scorso contro il clan Amato Pagano, attivo nel territorio di Casavatore. L'uomo è accusato, insieme ad altri due affiliati, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori edili della zona. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: Buongiorno amici.
6: E ci stiamo svegliando insieme anche stamattina, Franco Ghirardello e Cristina Dori insieme.
7: Abbiamo chiesto qual è la cosa bella che avete visto stamattina e Mara ci ha mandato lo spettacolo del mare di Sottomarina. Grazie.
6: Incantevole.

0: Zucchero con Baila qui su Radio Padova, sono le 8:07. Buongiorno Franco Ghirardello, Cristina Dori.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora io devo dire una cosa, sono un ipocondriaco vero, certificato.
1: Sì.
0: E quando devo partire per le vacanze c'è un impegno, la fatigue per fare la valigia, ma soprattutto per scegliere le medicine, cioè tutte,
1: ecco,
0: da portare via.
1: Cioè, tu praticamente ci stai raccontando che hai un trolley per i vestiti e un trolley per i farmaci.
0: Magari avere i soldi per comprare il bagaglio aggiuntivo, averceli.
1: No, ma sono molte le persone che non escono di casa, cioè per la vacanza, un viaggio breve o lungo che sia, senza la pochette,
0: sì,
1: o il piccolo beauty eccetera con dentro le medicine, che poi magari sono, che ne so, devo per forza portarmi via l'aspirina, devo per forza portarmi via, però senza considerare che magari l'aspirina la trovi comunque in
0: vero,
1: giro.
0: Vero, hai ragione.
1: Ma è un po' la coperta di Linus oppure effettivamente vi tranquillizza?
0: No, c'è tanta gente che sta male, 8 italiani su 10 preparano proprio la farmacia personale prima di partire, come lo faccio io, perché devo avere l'antistaminico,
1: certo,
0: il cortisone di supporto,
1: sì,
0: magari con antibiotico a largo spettro,
1: se, cerotti,
0: che si sa mai,
1: che non si sa mai, magari
0: si sa
1: ti
0: mai,
1: un dito.
0: Ma certo.
1: Però a quanto pare la percentuale di italiani che diciamo si muove in queste condizioni è molto alta. Magari gli ascoltatori di Buongiorno Amici a Radio Padova sono un po' così. Se volete farcelo sapere,
0: 328 319 8000.
1: E parlando di futuro,
0: adesso c'è la ragazza.
2: Ritmo italiano.
3: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, giovedì 27 agosto 2026. Ariete, Giove è sempre il vostro migliore alleato, in particolare se volete consolidare le vostre posizioni, ma dovete ricordare che ogni decisione deve essere ponderata. Approfittate della luna amica per riflettere con calma. E voto 7. Toro, l'ostilità della luna non avrà il potere di ostacolare gli impegni odierni. Bene, il lavoro, qualche piccolo battibecco riguarderà i rapporti familiari, ma verso sera, la luna diventando positiva, vi aiuterà a ritrovare la pace. E voto 8 meno. Gemelli, la situazione professionale risente della dissonanza di Mercurio, tuttavia la luna in ottimo aspetto potrebbe darvi una mano a trovare il coraggio di agire per il bene comune. Quindi voto 7. Cancro, approfittate del buon aspetto di Mercurio per utilizzare le idee che vi dona con lo scopo di essere determinanti nell'ambiente di lavoro. In amore, da stasera, con la luna positiva, avrete modo di fare un po' di chiarezza sui vostri reali sentimenti. E voto 7. Leone, grazie alla benevolenza di Venere e alla presenza di Giove nel segno, sarete in grado di non farvi impressionare dai capricci della luna in opposizione. Giornata quindi proficua e voto 8. Vergine, solo verso sera, con il passaggio della luna in posizione dissonante, potreste sentirvi non del tutto a posto con voi stessi. Nel frattempo datevi da fare e voto 8 meno. Bilancia, Venere è sempre nel segno per accrescere il vostro fascino, oggi messo in evidenza anche dalla luna positiva, quindi tutto ok e il voto è 7 più. Scorpione, le piccole noie causate dalla luna in quadratura non vi distrarranno dagli impegni di oggi da portare a termine senza esitazioni. Voto 8 meno. Sagittario, stelle potenti sono responsabili dei successi, in particolare per i progetti a lungo termine, mentre il buon aspetto della luna, ancora per oggi, vi darà una mano con il disbrigo degli affari correnti. E voto 7 più. Capricorno, bene il lavoro, non sembra che le discussioni familiari possano trovare una soluzione, anche se stasera la luna diverrà positiva e potrà portare un minimo di armonia. Voto 7 meno. Acquario, luna e Plutone nel segno donano forza e intraprendenza alle vostre idee. Siate propositivi con il voto 8. Pesci, l'arrivo questa sera della luna nel segno dovrà indurvi a non perdere di vista le priorità, soprattutto in ambito professionale. L'amore è passionale e il voto è 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Sono possibili disagi per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e l'innesto con la A28 in direzione Trieste. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione della A4 al momento non erogano al carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Quelli come me su Radio Padova, Giulia, che ha sfornato un successo dietro l'altro, e Coez. Le 8:30, Franco Ghirardello e Cristina Dori.
1: Buongiorno,
0: eccoci.
1: Benvenuti a Buongiorno Amici su Radio Padova. Allora, diciamo, se non sono matti e non li vogliamo, ci sono dei ricercatori che fanno degli esperimenti che... A me personalmente, parlo per me, Franco, sì, magari tu invece sei appassionato, sì, non lo so, fanno delle cose un po' esagerate.
0: Fondamentali.
1: Tu dici fondamentali.
0: Vabbè, certo.
1: Allora, senti, racconta.
0: Perché ad esempio, cioè, tu vuoi comprare una cover per, sì, il telefono, ti serve, sì, quella che funzioni veramente. Allora, come fare per, okay, testare la capacità di questa cover di resistere?
1: Allora, ecco, faccio in modo, non so, faccio cadere dal tavolo il telefonino.
0: No, dal tavolo, più alto.
1: Dal
0: su,
1: tetto della,
0: no,
1: casa.
0: Più di, su, dai. Devi farlo partire da un po' di metri d'altezza. Hanno lanciato lo smartphone protetto da questa cover dallo spazio, 30.607 metri di altezza, ed è caduto a Kiruna. Uno dice, dov'è
1: famosa
0: Kiruna?
1: Famosa
0: Kiruna, in Svezia, per tentare anche il Guinness World Record, per vedere se questa cover veramente, insomma, funzionasse a regola d'arte. Ed è riuscita a toccare il terreno, perché non doveva avere un paracadutino,
1: certo,
0: doveva,
1: sì,
0: cadere inesorabilmente a Kiruna,
1: sì.
0: E per ritrovarlo ci hanno messo 5 ore, nessun ferito.
1: Meno male. Nessun contuso. E il telefonino non è venuto fuori indenne.
0: Integro.
1: Ma veramente.
0: Integro, certo.
1: Ma tu pensa allo strano percorso che ha fatto sto telefono. È tutto per dire che adesso arrivano gli 883 con lo strano percorso. Ma saremo assurdi anche noi.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
2: Torno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova!
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Radio Padova Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Dopo qualche giorno di caldo moderato torneranno ad aumentare le temperature nelle prossime ore perché un'intensa, forte ondata di caldo interesserà parte l'Italia, principalmente il centro-sud, il nord-est molto ai margini, però le temperature tra oggi e domani aumenteranno anche da noi. Sul Triveneto nelle prossime ore quindi cielo sereno, poco nuvoloso, con valori termici già prossimi ai 32-33 gradi sulla pianura veneta e friulana, e nella giornata di domani sul medio-basso Veneto saranno possibili punte fino a 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Dolce Nera con Epopea, siete su Radio Padova alle 8:53 minuti. Buongiorno Franco Ghirardello, Cristina Doria,
1: buongiorno.
0: Allegramente con voi.
1: Sì, insomma, siamo contenti di farvi compagnia, poi insomma speriamo che questa cosa sia anche reciproca. Ci fanno compagnia gli ascoltatori?
0: Come no,
1: sì,
0: le ci loro, ben, ci sentiamo le loro amati. Gesta le stanno cantando le al 328-319-8000 dalla colazione, ai loro panorami mozzafiato.
1: A quante medicine vi portate dietro
0: tutto.
1: Quando è ora di andare in vacanza? Insomma, abbiamo parlato di un po' di cose. Invece adesso continuiamo ad ascoltare la buona musica di Radio Padova.
0: C'è una come te, ascoltiamo Cesare Cremonini.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Roma News.
1: Il capo della CIA a Mosca per chiedere alla Russia di non attaccare i paesi NATO. Il clamoroso retroscena è rivelato dal Wall Street Journal il giorno dopo la visita di John Ratcliffe a Mosca. Putin è frustrato, prepara il colpo di grazia all'Ucraina, dicono gli osservatori, non escludendo che pensi anche all'atomica tattica. Quella di Ratcliffe, un'attività di routine, era stata la rassicurante spiegazione di Trump. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti, 1000 dispersi per l'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio in quota. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione che ha colpito la regione potrebbero aver formato dighe naturali a rischio cedimento. L'arte contemporanea perde un'icona, si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico, ipnotico, dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:03.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Stai ascoltando.
6: Stai ascoltando.
5: Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare sulle strade di nostra competenza. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano vi informiamo che l'area di servizio Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 al momento non erogano al carburante. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. 1, 2,

0: Le donne lo sanno, alle 10.36. A proposito di donne forti, ne abbiamo parlato anche ieri. Federica Brignone, campionessa di sci, ieri è stata operata, ha dichiarato è andato tutto bene, le stampelle, fisioterapia, adesso e poi tornerò presto a fare la preparazione atletica. Insomma, speriamo che Federica riesca a recuperare in tempo per la prossima stagione agonistica. Si era paventato anche in lei il pensiero di un ritiro, ma evidentemente insomma ci sono le condizioni per provare ad andare avanti. Incrociamo le dita. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche con Gabri Ponte e Giovanotti DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Luca Macarena su Radio Padova, le 11 e 2 minuti, Baby K. Adesso, come ogni ora, siamo pronti a suonare tre canzoni italiane, le abbiamo messe in fila. La prima è di Madame, Tu mi hai capito.
1: Tre canzoni in fila.

Raff con Ballo, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova Ritmo Italiano, un appuntamento che noi ritroviamo tra meno di un'ora con il nostro buon pomeriggio. Musica nuova nei prossimi minuti, quella di Irama e questa che si intitola Cabana.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste si verificano incolonnamenti in direzione Venezia. Situazione regolare lungo il resto della nostra rete, mentre sulla A22 di competenza della società Autostrada del Brennero segnaliamo rallentamenti per traffico intenso verso Modena tra Egnaora e Affi. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, si rallenta ma per lavori in entrambe le direzioni tra il Tarvisio Sud e il confine. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Ero Bacco per Bacco su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Solitamente non vi riporto esiti di ricerche particolari, di studi particolari, ma questo è bellissimo perché è qualcosa che io amo e quindi condivido: il sonno. Studio sul sonno di queste ultime ore. La scienza sfata il mito delle 8 ore. Già sono contro la scienza. E in questo caso, prima dell'era moderna, in realtà si dormiva meno. Sono state considerate quasi un traguardo obbligato per garantire un buon riposo, le 8 ore. Però tra le popolazioni di cacciatori o raccoglitori un tempo, il riposo notturno durava tra le 6 ore e 40 minuti e 7 ore e 10. Insomma, non tutti hanno bisogno, secondo questo studio, dello stesso numero di ore. Eccolo qua, un esempio sono io, a me ne servono 9 precise, come il bradipo in natura o come lo scimpanzé o le volpi rosse. Solo il ghiro mi batte in realtà, perché fuori dal periodo di letargo dorme circa 10 ore al giorno. Non mi sembra male, ma voi continuate con le 8 che va bene. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, questa è La Costiera Amalfitana.

0: Questa è Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: chiamami.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te.
2: Tell all of your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: If you love me, let me hear you.
1: Radio Padova The Beat. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
9: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

Businessman era Dito nella piaga su Radio Padova al Ritmo Italiano. 13 minuti che ci separano dalle 3. Buon pomeriggio, tra poco la redazione ci riporta le ultime notizie. Intanto Giulia con Coez, quelli come me. Dimmi che hai.

0: Radio Padova News.
1: Ci sono 3 italiani dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. Sale a 362 il bilancio provvisorio delle vittime, ci sarebbero ancora oltre un migliaio di dispersi. Dipendenza da social, Meta paga 18 miliardi di dollari in un patteggiamento nella causa intentata da decine di stati americani con l'accusa di manipolare e creare dipendenza nei giovanissimi. Il colosso di Facebook e Instagram promette misure per tutelare i minori. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzari, la 33enne trovata impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel catanese. Il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane. E alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic, sconfitti in finale dai cechi Mukova-Mensik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello Slam newyorkese. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.

0: L'eleganza di Gaia con Bossa Nostra su Radio Padova Ritmo Italiano, 15 e 5 minuti, ha preceduto di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.
1: Tre canzoni in fila.

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Padova, Ritmo Italiano, così abbiamo messo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio, sentiamo Francesca Michielin.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa di traffico intenso, segnaliamo sulla A4 Venezia-Trieste, coda alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Lungo la A22 di competenza di autostrada del Brennero permangono in direzione Modena code per incidente tra Trento Nord e Trento Sud e rallentamenti per traffico intenso tra Trento Sud e Affi. Infine sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, si rallenta per lavori in entrambe le direzioni tra Tarvisio Sud e il confine di Stato. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Meis, Salmo e Colapesce, Cattive abitudini nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. E così, dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di fine agosto ci regalerà anche la luna rossa mare chiaro, con un'eclissi parziale visibile dall'Italia all'alba di domani mattina, quindi 28 di agosto. L'ombra della Terra coprirà il 90% del satellite, che si colorerà di rosso. Sarà uno spettacolo sicuramente che suggestionerà molti, nuvolosità permettendo però. Sentiamo Madame con Marrakesh nei prossimi minuti, volevo capire.

0: Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
3: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Nella giornata di domani clou di questa onda calda sul nord-est, con temperature in ulteriore aumento anche sulla pianura veneta e friulana. Sarà una giornata con cielo sereno o al più offuscato da velature o stratificazioni di passaggio, ovvero nuvole alte. Comunque non prevediamo piogge, solo in montagna dal pomeriggio sulle Dolomiti Venete e l'Alto Adige scoppierà qualche rovescio temporalesco. Il caldo si farà sentire in pianura con massime che oscilleranno tra i 32 e 36 gradi, valori anche di 37 gradi su Rodigino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Mandiamo in archivio così anche le tre bellissime che abbiamo messo insieme, l'ultima di Eros Ramazzotti, di cui abbiamo appena ultimato l'ascolto, Quanto amore sei, su Radio Padova, Ritmo Italiano. Per noi è tempo di saluti, con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 13. Tra poco sarete con Max Dupré, vi auguro

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita, è fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş. Il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Mark Gyu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Ascoltando Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fino all'ultima nota, Angelina Mango, Marco Mengoni, canzone pubblicata all'inizio di giugno, era il 12 di giugno ed era la loro proposta per l'estate 2026. Tra l'altro non la prima canzone che cantano insieme, visto che un'altra rimane agli atti e risale al 2024 ed era quella intitolata Uguale a me. Ben trovati, buon pomeriggio da parte di Max Dupré, dopo Maurizio Modica, eccomi qui ad accompagnarvi fino alle 8 di sera. Attenzione, perché stasera abbiamo anche un regalo per voi, una bella giornata in riva al mare, al centro Astoria, Astoria Beach, quindi rimanete all'ascolto e pronti eventualmente a inviarci i vostri WhatsApp al 328 319 8000. Bello poter approfittare del sole di fine agosto a questa volta e ancora sempre al centro Astoria Beach. Rimanete con noi, tanta musica da ascoltare insieme, e ora è il momento di un grande successo di qualche tempo fa, lo ascoltiamo insieme ed è il grande lo voglio annunciare io. Lo faccio io tra pochissimo.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Padova, suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Il grande calcio torna a Leuganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo a Leuganeo. Forza Padova!
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.